0: Ai,
1: nega,
0: va tot això,
1: mitja tot. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però. Ja, però.